0: Radio Pola Notizie.
1: Buongiorno dal programma italiano, con voi Isabel Vidaic e Italo Banco.
2: Bentrovati all'ascolto. Il maltempo ha colpito nuovamente l'Adriatico. Nella serata di ieri un meteo tsunami ha interessato Civitavecchia sull'isola di Lesina, dove il livello del mare si è innalzato di oltre 1,5 metri nel giro di pochi minuti.
1: Nei pressi di Makarska un fulmine ha provocato un incendio domato dall'intervento dei vigili del fuoco. Tra Signa e l'entroterra dalmata una violenta grandinata ha causato danni alle colture agricole.
2: Per gran parte dell'Adriatico è stata diramata l'allerta gialla per il forte vento di Bora, con raffiche che potranno superare i 65 km orari.
1: Il Ministero dell'Economia ha avviato la consultazione pubblica sulle modifiche al regolamento che disciplina la ripartizione dei costi del riscaldamento centralizzato. La proposta prevede di rinviare di un anno, fino al 31 agosto 2027, l'obbligo di installare i ripartitori di calore negli edifici serviti dal teleriscaldamento. Slitta di 12 mesi anche l'applicazione delle sanzioni.
2: Il Ministero spiega che la proroga è motivata dall'attuale situazione geopolitica e dalle incertezze del mercato energetico. Dal 1 settembre 2027, per chi non sarà ancora in regola, scatterà una penale di 50 centesimi di euro per metro quadrato dell'immobile. La consultazione pubblica resterà aperta fino al 27 luglio.
1: Il Consiglio Municipale di Pola si riunisce oggi a partire dalle 14. All'ordine del giorno figurano il finanziamento del progetto di riqualificazione energetica del centro sociale Carlo Reutz e la relazione sull'attività del Consiglio dei Vigili del Fuoco.
2: In apertura di seduta è prevista anche la sospensione del mandato del consigliere socialdemocratico Igor Belas e la convalida dell'ingresso in consiglio del suo sostituto Moris Nikolic, presidente del forum regionale dei giovani del Partito Socialdemocratico.
1: Controlli straordinari della Polizia Stradale di Pola oggi fino alle 12.30 per verificare il rispetto delle precedenze ai pedoni e il corretto comportamento degli utenti della strada.
2: L'iniziativa segue l'aumento degli incidenti che hanno coinvolto i pedoni. Nel primo semestre dell'anno, nell'area di Pola, 15 persone sono rimaste ferite, 2 in modo grave. Nella maggior parte dei casi la causa è stata il mancato rispetto della precedenza sulle strisce pedonali.
1: Torna sul suggestivo palcoscenico all'aperto del Castello di Pola la rassegna estiva del Teatro Popolare Istriano, in programma il 24 e il 25 luglio. La prima serata propone il pluripremiato monologo La voce umana di Jean Cocteau, interpretato da Diana Vidushin e diretto da Hugh Georgevich, una riflessione intensa sull'identità e sulla fragilità emotiva.
2: Il giorno successivo spazio alla musica con Istria mia cara, concerto spettacolo di Elis Lovric, che unisce teatro, canzoni e tradizione istriana. La rassegna è organizzata in collaborazione con il Museo Storico e Marittimo dell'Istria. Il meteo per la nostra regione: prevalenza di sole con qualche nube tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio, vento moderato a tratti sostenuto.
1: La bora sarà forte per gran parte della giornata, mentre nelle ore centrali ruoterà a ponente e maestrale. Temperature massime tra 28 e 30 gradi.
2: Grazie per l'ascolto, prossimo notiziario alle 14.

0: Radio Pola Notizie. Ancora un saluto dal programma italiano, con voi Isabel Vidaic e Italo Banco.
1: Buon pomeriggio. Il turismo si conferma il motore del mercato del lavoro in Croazia. A giugno il comparto dell'ospitalità e della ristorazione è stato l'unico tra i principali settori economici a registrare una crescita significativa, con oltre 107.000 lavoratori e un incremento dell'8,1% rispetto allo scorso anno.
0: In lieve calo invece commercio, industria manifatturiera e costruzioni. Nel complesso gli occupati superano 1.700.000, mentre la disoccupazione continua a diminuire e si attesta al 3,3%, tra i livelli più bassi degli ultimi anni. Il Ministero del Lavoro amplia il sistema dell'assistenza sociale alle persone con disabilità. Gli assistenti potranno essere assunti anche nelle strutture statali e non più soltanto tramite le associazioni. L'obiettivo è coprire la carenza di circa 2.000 operatori che si aggiungono ai 3.400 già in servizio.
1: I primi concorsi saranno pubblicati la prossima settimana. Il servizio sarà garantito fino a 24 ore al giorno, anche nei festivi, e gli utenti potranno cambiare assistente senza perdere il diritto alla prestazione. In attesa di completare gli organici, sarà possibile ricorrere temporaneamente ad una persona di fiducia appositamente formata.
0: E allarme nel settore sui Nicolo Croato. La Camera dell'Agricoltura avverte che molti allevamenti rischiano il fallimento a causa delle pesanti perdite economiche, dell'aumento delle importazioni e della diffusione della peste suina africana.
1: L'organizzazione chiede al Ministero dell'Agricoltura interventi urgenti per contenere il contagio, ritenendo insufficienti le misure adottate finora. Senza un'azione immediata, avverte, la produzione nazionale di suini potrebbe subire un grave ridimensionamento. Dall'estero, nuovi raid statunitensi nella notte in Iran. Washington afferma di aver colpito esclusivamente obiettivi militari, ma forti esplosioni sono state avvertite in diverse città. Il presidente Donald Trump annuncia altri attacchi, mentre Teheran minaccia ritorsioni contro gli Stati Uniti e i loro alleati. Cresce intanto la preoccupazione per possibili ripercussioni sul traffico marittimo e per un nuovo aumento dei prezzi dei carburanti.
0: Sull'altro fronte, note di intensi attacchi con droni ucraini nel sud della Russia. Un vasto incendio ha colpito i magazzini dei due principali colossi russi del commercio online. I raid hanno inoltre danneggiato la rete elettrica, provocando estesi blackout in Crimea. Cultura e spettacoli. Nel cortile della chiesa di San Giusto a Gallesano questa sera è in programma un concerto jazz con alcuni tra i più apprezzati musicisti istriani: Sebastian Stell, Branko Sterpin, Sergian Kuzmanovic, Andrea Rojnic e Sonia Domitrovic.
1: Il quintetto proporrà brani dei grandi autori del jazz. L'evento rientra nel programma dell'estate di Dignano. Inizio alle 21.
0: All'estivo della comunità degli italiani di Pola torna la rassegna cinematografica Circolo Classic. Fino al 6 settembre saranno proiettati i grandi classici del cinema senza tempo.
1: L'inaugurazione in programma martedì 28 luglio alle 21 con Una vita difficile, capolavoro del 1961 diretto da Dino Risi, protagonista Alberto Sordi. Considerato uno dei film più rappresentativi della commedia all'italiana, racconta con ironia, umorismo e critica sociale il volto dell'Italia del dopoguerra. E siamo al meteo. Per il resto della giornata prevalenza di sole con qualche nube di passaggio.
0: Vento moderato settentrionale, temperature massime tra 28 e 30 gradi.
1: Grazie per l'ascolto, prossima edizione GR delle 16:30.

Sono le 16.30, ancora buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Pola, con voi Italo Banco. I titoli delle principali notizie: turismo, record di occupati nel settore, più assistenti personali, lo Stato diventa datore di lavoro. Nuove riserve di gas, test incoraggianti nell'Alto Adriatico. Il presidente della regione istriana, Boris Miletic, riceve Furio Radin dopo la nomina consigliere speciale del premier Plenković. Vergarolla, in consiglio municipale a Pola, la doppia denominazione del parco. Il meteo: per il resto della giornata prevalenza di sole con qualche nube di passaggio, vento moderato settentrionale, temperature massime tra 28 e 30 gradi. Domani cielo in prevalenza sereno con qualche locale annuvolamento, venti deboli o moderati a direzione variabile. Le temperature minime si attesteranno tra i 10 e i 18 gradi, mentre le massime raggiungeranno valori tra i 26 e i 29.

Le principali notizie del giorno. Il turismo si conferma il motore del mercato del lavoro in Croazia. A giugno il comparto dell'ospitalità e della ristorazione è stato l'unico tra i principali settori economici a registrare una crescita significativa, con oltre 107.000 lavoratori e un incremento dell'8,1% rispetto allo scorso anno. In lieve calo invece commercio, industria manifatturiera e costruzioni. Nel complesso gli occupati nel paese superano il 1.700.000, mentre la disoccupazione continua a diminuire e si attesta al 3,3%, tra i livelli più bassi degli ultimi anni. Il Ministero del Lavoro amplia il sistema dell'assistenza sociale alle persone con disabilità. Gli assistenti potranno essere assunti anche nelle strutture statali e non più soltanto tramite le associazioni. L'obiettivo è coprire la carenza di circa 2.000 operatori che si aggiungono ai 3.400 già in servizio. I primi concorsi saranno pubblicati la prossima settimana. Il servizio sarà garantito fino a 24 ore al giorno, anche nei festivi, e gli utenti potranno cambiare assistente senza perdere il diritto alla prestazione. In attesa di completare gli organici sarà possibile ricorrere temporaneamente ad una persona di fiducia appositamente formata. E allarme nel settore suinicolo croato. La Camera dell'Agricoltura avverte che molti allevamenti rischiano il fallimento a causa delle pesanti perdite economiche, dell'aumento delle importazioni e della diffusione della peste suina africana. L'organizzazione chiede al Ministero dell'Agricoltura interventi urgenti per contenere il contagio, ritenendo insufficienti le misure adottate finora. Senza un'azione immediata, avverte, la produzione nazionale di suini potrebbe subire un grave ridimensionamento. Il Ministero dell'Economia ha avviato la consultazione pubblica sulle modifiche al regolamento che disciplina la ripartizione dei costi del riscaldamento centralizzato. La proposta prevede di rinviare di un anno, fino al 31 agosto 2027, l'obbligo di installare i ripartitori di calore negli edifici serviti dal teleriscaldamento, slitta di 12 mesi anche l'applicazione delle sanzioni. Il Ministero spiega che la proroga è motivata dall'attuale situazione geopolitica e dalle incertezze del mercato energetico. Dal 1 settembre 2027, per chi non sarà ancora in regola, scatterà una penale di 50 centesimi di euro per metro quadrato dell'immobile. La consultazione pubblica resterà aperta fino al 27 luglio. Il maltempo ha colpito nuovamente l'Adriatico. Nella serata di ieri un meteo tsunami ha interessato Civitavecchia sull'isola di Lesina, dove il livello del mare si è innalzato di oltre 1,5 metri nel giro di pochi minuti. Nei pressi di Makarska un fulmine ha provocato un incendio domato dall'intervento dei vigili del fuoco. Tra Signe e l'entroterra dalmata una violenta grandinata ha causato danni alle colture agricole. Per gran parte dell'Adriatico rimane in vigore l'allerta gialla per il forte vento di Bora. La compagnia petrolifera INA ha confermato il potenziale del nuovo pozzo di gas Anna 4 Dir nel giacimento offshore dell'Adriatico settentrionale. È il primo di 5 pozzi previsti nell'ambito di una campagna di perforazione da 65 milioni di euro. Il pozzo ha raggiunto una profondità di 1.282 metri e i test iniziali hanno registrato una produzione complessiva di 160.000 metri cubi di gas al giorno. Sono in corso i preparativi per il collegamento alla rete di produzione e per ulteriori verifiche necessarie a stimare le riserve disponibili. Secondo la INA, il risultato conferma il potenziale ancora presente nei giacimenti dell'Adriatico e contribuirà a rafforzare

0: la sicurezza dell'approvvigionamento nazionale di gas. Dall'estero, nuovi raid aerei statunitensi nella notte in Iran. Washington afferma di aver colpito esclusivamente obiettivi militari, ma forti esplosioni sono state avvertite in diverse città. Cresce intanto la preoccupazione per possibili ripercussioni sul traffico marittimo e per un nuovo aumento dei prezzi dei carburanti. Sull'altro fronte, note di intensi attacchi con droni ucraini nel sud della Russia. Un vasto incendio ha colpito i magazzini dei due principali colossi russi del commercio online. I raid hanno inoltre danneggiato la rete elettrica, provocando estesi blackout in Crimea. Dopo quasi 34 anni al Sabor, Furio Radin si prepara al nuovo incarico di consigliere speciale del premier Andrei Plenković per le minoranze nazionali. In occasione della conclusione del suo mandato parlamentare è stato ricevuto a Pisino dal presidente della regione istriana Boris Miletic, presente anche la vicepresidente Jessica Acquavita. Miletic ha ringraziato Radin per il lungo impegno a tutela della comunità nazionale italiana e per il contributo alla promozione dei valori che contraddistinguono l'Istria, dialogo, multiculturalità, convivenza e apertura. Radin ha ripercorso i suoi oltre 3 decenni di attività parlamentare, auspicando di continuare a lavorare per la tutela delle minoranze anche nel nuovo ruolo. È in corso la seduta del Consiglio Municipale di Pola. Tra i vari punti all'ordine del giorno c'è anche l'aggiornamento della toponomastica cittadina, con nuove intitolazioni di vie e parchi e la proposta di introdurre la doppia denominazione del parco dedicato alle vittime di Vergarolla. Servizio di Isabel Vidaic.
1: Aggiornare lo stradario cittadino, rendere più chiara l'identificazione di alcune aree urbane e valorizzare luoghi e personalità della storia di Pola. Sono questi gli obiettivi della modifica alla toponomastica che il Consiglio cittadino sta esaminando. Tra i provvedimenti più significativi c'è la proposta di modificare la denominazione del parco dedicato alle vittime di Vergarolla. Il nuovo nome ufficiale dovrebbe riportare entrambe le forme, Vergarolla in italiano e Vargarolla in croato, in conformità con il parere della Commissione nazionale per la standardizzazione dei nomi geografici e con il nuovo monumento commemorativo collocato nel parco, sul quale compaiono entrambe le denominazioni. Il vice sindaco di Pola, Vito Paoletic.
2: Spiego a grandi tratti come funziona anche, diciamo, la definizione della toponomastica in città. Vi è innanzitutto un iter ovviamente ben definito. Esiste un comitato, ovvero un consiglio, un organo, diciamo, consultorio in fin dei conti, che coglie le domande, le proposte che vengono presentate da persone fisico, giuridico, quindi da cittadini o da associazioni o da altri enti. Vaglia quindi in alcune sedute regolari. Questo consiglio è composto da eminenti storici, conoscitori della materia e tutti appassionati di Pola. E tra le varie proposte che verranno vagliate oggi vi è anche quella di introdurre una dicotomia, ovvero una differenziazione specifica nel toponimo che riguarda l'insenatura di Vergarolla o Vargarolla. Entrambi i toponimi sono attestati nella lingua parlata della nostra città, della nostra zona. Il tutto è partito con l'allestimento, con l'arrivo del nuovo cippo in memoria delle vittime di Vergarolla, che è stato posizionato sul luogo dove nel 97 era stato posizionato il cippo precedente. E questo nuovo cippo reca appunto la doppia dicitura Vergarolla, la stessa piazza è dedicata, porta il nome vittime di Vergarolla in italiano, e anche in croato compariva la dicitura, la denominazione Žrtve Vergarolle, su proposte, su richiesta anche di cittadini. Insomma, abbiamo ritenuto opportuno differenziare tra queste due denominazioni. Sono praticamente due varianti dello stesso toponimo, infine, due realizzazioni dello stesso morfema, e allora abbiamo arbitrariamente optato e abbiamo deciso che appunto il toponimo, laddove verrà utilizzato in lingua croata, sarà Vargarolla, per la lingua italiana invece il toponimo è Vergarolla con doppia L. Abbiamo quindi cambiato il nome della piazza, cosa relativamente facile da fare, perché non intralcia e non va a pesare sui documenti dei residenti, però poi rimane aperta la questione e rimarrà tale la denominazione di una breve viuzza, tratto di strada che congiunge le vie Stoia e Fisella, praticamente, che porta proprio il nome di Vergarola, e che anche in croato rimane Ulica Vergarola. Quindi abbiamo un po' una dicotomia, diciamo, come si diceva prima, presente in città. Quella via lì non verrà toccata, perché una tantina di famiglie, praticamente c'è un grosso condominio, quindi c'è un grosso numero di persone che, diciamo, ne trarrebbero degli svantaggi, in quanto dovrebbero cambiare il proprio indirizzo. Il tutto viene poi anche, ed è stato già, ha già passato, diciamo, ha già avuto il nulla osta dell'organo competente centralizzato di Zagabria, e quindi noi come città il consiglio può passare alla discussione e poi ai voti su questo tema.
1: Le modifiche in discussione riguardano anche altre zone della città. L'area verde accanto alla cattedrale, oggi parte di Piazza San Tommaso, dovrebbe essere intitolata Juraj Dobrila, vescovo e protagonista del risorgimento croato in Istria nella seconda metà dell'Ottocento. Sull'isola di Santa Caterina è prevista invece una nuova via dedicata a Viktor Klobuchar, considerato il primo comandante dell'aviazione navale austro-ungarica, mentre l'attuale diramazione di via Pisino dovrebbe prendere il nome di Alexander Anzur, sportivo che contribuì alla diffusione del gioco delle bocce. Infine, il tratto di strada che collega la strada dei Partigiani al campo di calcio di Montegrande dovrebbe diventare un prolungamento dell'attuale via Veljko Zgrablić.
0: L'Unione Italiana rilancia il tema delle celebrazioni religiose in lingua italiana nelle comunità bilingui dell'Istria. Il presidente della giunta esecutiva, Paolo De Marin, ha chiesto un incontro con il vescovo di Parenzo e Pola per garantire la possibilità di celebrare messe e altre funzioni in italiano, rispondendo alle esigenze della comunità nazionale italiana. La richiesta nasce dalle segnalazioni di fedeli che denunciano difficoltà nel seguire le celebrazioni quando manca un sacerdote che conosca la lingua italiana. L'obiettivo è individuare insieme alla diocesi soluzioni concrete per assicurare un servizio pastorale adeguato e tutelare il bilinguismo anche nell'ambito religioso. All'estivo della comunità degli italiani di Pola torna la rassegna cinematografica Circolo Classic. Fino al 6 settembre saranno proiettati i grandi classici del cinema senza tempo. L'inaugurazione in programma martedì 28 luglio alle 21 con Una vita difficile, capolavoro del 1961 diretto da Dino Risi con protagonista Alberto Sordi. Considerato uno dei film più rappresentativi della commedia all'italiana, racconta con ironia, umorismo e critica sociale il volto dell'Italia del dopoguerra. Il palcoscenico all'aperto del Castello di Pola ospita la rassegna estiva del Teatro Popolare Istriano in programma il 24 e il 25 luglio. La prima serata propone il pluripremiato monologo La voce umana di Jean Cocteau, interpretato da Diana Vidushin e diretto da Hugh Georgevich, una riflessione intensa sull'identità e sulla fragilità emotiva. Il giorno successivo spazio alla musica con Istria mia cara, concerto spettacolo di Elis Lovric, che unisce teatro, canzoni e tradizione istriana. La rassegna è organizzata in collaborazione con il Museo Storico e Navale dell'Istria.

Domani cielo in prevalenza sereno con qualche locale annuvolamento, venti deboli o moderati a direzione variabile. Temperature minime tra 10 e 18 gradi, massime tra 26 e 29. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento con i programmi di Radio Pola.

0: Radio Pula.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Pojačanje promet na gradskim cestama i obilaznicama, prilazima turističkim središtima te u pojedinim trajektnim lukama i pristaništima. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Povećana gustoća prometa povremeno se vozi usporeno. U zonama radova na državnoj cesti D1 kod Korenice te između Gračaca i Knina kod Otrića te na Jadranskoj magistrali u Solinu, Split u Istobreću. Pojačanje promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
2: La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.

0: noi vorremmo andare indietro nel tempo per aggiustarlo, girare clessidre al contrario per...
1: Dvadeset je sati.